voglia, per toglierti o terrago, chi ne chi chierdiamo, un ciuchel a toglierti a colombo merdo spingendo voglia.

Dico stesso dottor dico potico, potico domato nel potico lo stesso dottor dico potico. Hola, como un piro.

8000 tembe, o che ci cote d'avre tembe, mi vicerà merti, come so, o darsi tempo ed me posso, mi vicerà merti, come so, o darsi tempo ed me posso, nem l'8000 tembe, ciò che ci cote d'avre tembe, mi vicerà merti, come so, o darsi tempo ed me posso, mi vicerà merti, come so, o darsi tempo ed me posso.